0: pour les souvenirs avec Imo Vrigne à 6h21.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: On met le cap sur Maginaggio cette semaine avec Christophe Zagaglia. Première étape dans le hameau de Rogliano. On le retrouve sur le port où il nous attend avec l'un des derniers pêcheurs du village, Michel Astolfi.
2: Au bord du Maginaggio, Michel Astolfi o conosceva. Nato qui in paese ed una famiglia originaria di Castaniccia, sta passione per la pesca ha tenuto a usare da voi l'età di 13 anni.
3: E io precipitato con me, bon, ero un buon amico, ho fatto una prima stagione con lui, che trovava amici marinari, e dopo ho precipitato e ho continuato. Ho fatto un piccolo chalut e pescavamo tutte le notte e l'inverno. L'estate veniva a Maligustia, ma si pescava assai più che oggi.
2: E oggi Michel continua a tramandare tradizione.
3: Io faccio assai a Dria e a Zuppa. Bon, in principio di stagione faccio a Zeppia, di Veraglio, fino al mese di giugno. E dopo faccio Zuppa e Trie. Bon, a Dria aperto a mano a 2 ore e mezzo, 3 ore e mezzo, il gallo è morente. E aperto di 8 ore e mezzo, risarpo e smaio e rientro in porto verso un mese o un'ora. Dopo vediamo qui, ai particolari, se no c'è un giorno di luri che bene che pio pesce che facevo in Darulo. Io pesco di Bogusina Sisco e di l'altro anno di una giraglia. Io metto i redi che chiamiamo le file droit, un monofile. E bon, caliamo nei 30, 32, 36 metri. Lasciamo una un'ora dopo la stessa isola e dopo sbagliamo. E voilà.
2: Ma i tempi sono cambiati.
3: Bon, all'epoca già, la pesca era strafarica oggi. Bon, noi vivevamo qui a Ligustia, come uomo e dopo anch'io. C'era assai più roba, bon, c'era ancora più rispetto di umore per rapporto a certi pescatori. Ma se no, bon, lì, vabbè, c'è mica troppo male non più.
2: Ferma oggi 4 pescatori, immaginario, e a momenti più che 3, Michel Astolfi s'appronta a pigliare Zori di Rada. D'aiguille à Douyane.
0: L'un des derniers pêcheurs de Rogliano. On retournera à Maginaggio demain matin avec Christophe Zagaglia. Ne ratez pas ce rendez-vous. Cap Corsin, en l'occurrence, nous irons à la rencontre de Patrice Cuilici sur son exploitation. Il est éleveur bovin et maire de Rogliano. Pour nous accompagner jusqu'à l'horoscope signé Catherine Viguier. Elle.

0: fortune.
1: C'était Christophe Maé. Et je vous propose, sans plus tarder et avec transition, d'évoquer l'horoscope du jour. Catherine Viguier, on se renouvelle.
2: Ah oui, du rêve aussi. Alors pour vous, Bélier, vous pourriez avoir un rendez-vous médical ou veiller sur plus fragile que vous.
3: Taureau, vous bossez dur pour tous, mais il ne faut surtout pas vous oublier.
4: Gémeaux, vous assumez une responsabilité. Ce n'est pas forcément drôle, mais vous serez plus léger ensuite.
5: Cancer, la lune joue en votre faveur et vous permet de vous dépayser où que vous soyez.
6: Lion, il y a moins de rendez-vous avec les autres, mais le rendez-vous de ce jour sera avec vous-même.
7: Vierge, il faut bouger, ne pas ressasser. De toute façon, vous allez croiser du monde.
8: Balance, on pourrait se montrer agressif avec vous. Essayez de vous protéger.
9: Scorpion, des nouvelles côté cœur, une discussion avec vos enfants ou un travail artistique réussi et tout va bien.
10: Sagittaire, vous ne vous en sortez pas mal, surtout si vous cherchez à venir à bout d'une préoccupation liée à votre vie affective.
11: Capricorne, profitez de ce jour. Vous pouvez en dire plus sur vous sans que cela ne vous nuise.
12: Verseau, vous prenez des initiatives côté budget avec des résultats positifs pour bientôt.
13: Poisson, la lune visite votre signe aujourd'hui et demain, à vous les émotions fortes.
14: Et pour nous tous, on prend une décision libératrice.
1: Catherine Viguier, merci pour ces conseils et à demain.
15: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Salut à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Salut Alexandre.
16: Salut Isabelle, ça va?
1: Impeccable, Alexandre Antonino, manette de vos journées en Corse toutes les demi-heures, tandis que Camille Parsi prend la relève à heure fixe. Théo Lacombrade nous accompagne ce matin à la réalisation. Andrea Petitjean signe l'édition visuelle. Ça veut dire que c'est elle qui met en image votre matinale radio à la télé. Vous nous regardez aussi chaque matin de la semaine lorsque nous ne sommes pas en vacances scolaires, n'est-ce pas? Puisqu'on vous a peut-être manqué pendant ces trois jours. À partir de 6h30 jusqu'à 8h12 précise. La suite de votre programme, c'est une incursion dans l'atelier de Léa Gordon à Ajaccio. On parlera fabrication artisanale. On évoquera également d'autres femmes à travers le Corsica Red féminin. C'est la séquence sport à suivre à 7h moins le quart précise. Et puis nos enfants, filles et garçons mélangés, San Piero disait Andulu Betro et Santa évoqueront les activités préférées qu'ils font lorsqu'ils s'ennuient. Seore mezzo Alex, buongiorno.
16: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: E per principio a bulte muananta stasera da spaventosa pei d'Urchini, sabato sera in Furiani.
16: E una sconfitta 2-0 contro Umo, a canit in zerga cu fumo genie bomba agricole prima nanta utarene po opu nanta u parcheggio di a tribuna Claude Papi. A commissione di disciplina di Allega dunque messo in istruzione si vate a Rimani. A sua decisione è aspettata passo Marco, riende stuvradam pu direzione a terza divisione pa Bastia, a prima volta che lo Sporting fala di una divisione d'appoggio 2017, una falata che mette fine a una stagione tra garche e castighi, e ne voltemo anche voi Patrick Vinciguerra, i Bastia ci sono firmati all'ultima piazza sino a 30ª giornata.
17: Difatti una conclusione proprio lontano di l'ambizione di un principio di stagione con Ugo Piutavno Antonetti, che un amico bursudo riconosce durante Simone che qualcosa non andava mica. D'ottobre il primo è l'ampadovore, il secondo demissionetti a giusto obo, un colpaccio dei d'Urchini che avevano messo assai speranze in aiuta di un casinchese con un progetto d'antaparecchiani. Fine di novembre sbarca Reginaldo Re in pieno tumulto, bulia dando un entrenor o manco 5 rinforzi fra i quali un attaccante, ma in fin di conti solo 2 giocatori sono piadi e mica nei settori bulsudi. Il risultato di Benintesa sono sempre così cattivi, fendo cresce l'incidente in tribuna contro Laval, contro Boulogne e infine contro Restare per i 120 anni di Sporting e poi dunque sabato sera è nato un altro parabietane cui sostenitori in Sarga torna una volta a Bastia Veria da Bisca sanzione Maio a commissione renderà la sua decisione Marco.
16: Patrick Vinciguerra passe precisione. Poi l'UN di Gompia una proa zubra in appena 78 ore. Gilles Tarnier ha attraversato l'isola da un nord a un mediorno o punta a punta da barca giustina Bonivaggio. O sportivo a Gompia riserra sua sfida tamanta a Tintevi Gonto 340 km pa 14.000 metri di svilello positivo in de condizioni assai pessime mentre due note o donno Zaeta e a nebbia si sono invitati a non tauso percorso, ma tanto Gilles Tarnier ha riesciuto a sua sfida. In centurri, a 8 ore di prima giunta e quella di uso compagno, commerciante in Antasa Comune di Ogabigorso, sono stati istruiti da un incendio in una nota da sabato a domenica. Un'inchiesta è stata aperta da Bregura di Bastia, che parava a favorire già nessuna pista. Da uso lato, il Consiglio Municipale di Centurri ha borso il sostegno a queste due persone d'occhio.
1: Dopo 17 anni a Ugabu di Lassuccio insieme, a sua presidente fondatrice Letizia Cucchi Genovesi, si ne va di eso funzione.
16: E creato di 2009 per accompagnare famiglie isolane obbligate ad andare in continente per curarsi, mentre agli anni Lassuccio si è mosso come la torre senza barro di solidarietà e di accompagnamento di malati, riconosciuto d'utilità pubblica di 2019 con sviluppo di l'aiuto finanziario, l'acquisto d'appartamenti in Marsiglia, Nizza e Parigi, insieme accompagna oggi e giorno più di 1.800 persone per anno. Per parlarne, Letizia Cucchi Genovesi sarà nostra invitata a 8 ore meno un quarto. Altra affare a Waku, una calata di trasferimento rinnovata in Montigelo e un centro di raggruppamento nuovo Framanti in Belgude sono stati inaugurati da Sivadec, sono costati 1 milione di euro e permetteranno a comunità di comune di va economia non tra i costi di trasporti, perché prima i mulizi riciclabili erano portati verso l'equipamento di Calvi Balagna, così ha spiega Lionel Mortini, il presidente della comunità di comune di l'isola Balagna, a un microfono di Pier Pasqualini.
0: Ci permetterà di vincere più di 200.000 euro, ci permette di gala l'imposito e di far fronte all'augmentazione di Osivadec e l'augmentazione di carburant. Non avremo più a andare a Notre-Dame de la Serra, sapete che le stadine attraversano da parte della nostra intercomunità in cima di Galvi, ci mette l'eau raisonne, ci mette pareti camion, pareti chauffeur. Quest'anno, nous n'aurons plus à cuire, c'en a essayé l'économie dans tout le monde. Vincimo une autonomie, puis qui c'est d'ailleurs un centre de compostage. Junior m'a fait quelque chose qui ci permet de faire la veine à peine à mieux, donc assez mieux, pour nous, pour traiter au Moulitz ou pour rigoler, on entend à notre communauté, qui est plus importante et qui ci permet aujourd'hui d'avancer.
16: E infine, ripeto, a crescita del prezzo di carburante, il governo ha da mettere in piazza un aiuto per quelli che conducono assai. A parte del 27 maggio sarà dunque possibile di fare una domanda per questo aiuto nel sito impo.gov.fr, ma intanto ci vuole a rispondere a parecchi criteri come conduce 15 km per giorno tra casa e lavoro, fa 8.000 km per anno in un quadro professionale ed avere un rivenuto fiscale di meno di 16.088 euro.
1: A ringraziarvi Alex e a dopo.
16: A dopo, con piacere.
1: Ci troviamo a 7 ore e mezzo. È svelato gelo all'Oriente e piuttosto coperto a Ponente, piove in montagna, ma si pesa il sole da a Piaggia Orientale sino a Punta di Ugabigurzu, su dopo mezz'ora ad Aspampilola di nuovo in un centro di Agurzu e un rudione Bonivazinco, pioverà in giro a Corti, Sarte, Walinco e Ajaccio.
15: Ici RCFM.
18: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi une Via Nova.

ça qui dit absolument. Posso dire che n'aggio vinto un lotto, ma qualche volta è di non un tormento, poraccio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese cosi o arrosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: Cerdilun, fiumi frade, li alle andemo pe ugontinent in Marseille, ci aspetta Giovanni, cosa lo demo? Io a buongiorno.
1: Salute.
0: Salute.
1: Qualche in corte barule, cortissime, dagliandola alla corta, volia ringraziare gente e fa qualche annuncio per la nostra manifestazione a Ben.
0: Con piacere.
1: Peste Vrance. Un ringrazio da Monte, un bacione a Letizia Cucchi, che di qui a poco.
0: Di la soggiù insieme, tu l'hai precisato.
1: Di un'amica, ci travagliamo insieme a spesso.
0: La dia saluta di noi, poi la dia felicità per il lavoro che l'ha messo, che l'ha fatto e come su ben sire, che l'ha sempre avuto, diceva, concernendo i malati gursi, ancora che stanno qui e che hanno bisogno per ragioni di cura di Bertebo continente. Donc, salutiamo a una, Agustì.
1: Ecco, voilà, è tutto il lavoro che l'ha fatto. E dunque noi proviamo ad aiutarla come non potremmo, voilà. D'un'altra parte volia parlare di noi di una persona che teniamo caro, io sono sicuro tutti noi, ma abbiamo un legame con lui che è quantunque importantissimo, è Pasquale Ottavi, che scombatte per la nostra, per la nostra lingua, che ha scritto un libro non face tanto e che ha aggiunto di che in una libreria c'era un cliente che voleva comprare un suo libro e la persona della libreria l'ha detto: ma voi avete visto che il è scritto in lingua corsa, solamente vuole veramente l'acheter. Ah, si faceva un mica fare così.
0: L'ha aggiunto stamane Nuovo Roma.
1: Voilà, donc,
0: non, ma fa due anni di mintual, perché chi è Berghi, bon, so affari ci interrogano, al di là di l'aspetto radio personale, di contunque qualcosa che, come posso dire, beh, mica face beura, face beura.
1: A un minimo pone guiccione.
0: Ah beh, se lo vuole telefonare d'altronde, è botte so aperte.
1: Oui, mi domando se un libro era scritto tutto in francese e avremmo detto gli stessi affari. O anche in inglese, dai. In inglese forse non avremmo mica detto gli stessi affari. Bon, enfin,
0: forse sì, forse sì.
1: Questa è detta. Dopo, Pulia di nuovo... parla di nostre scuole immersive e noi proviamo aiutare e io sono presente della scuola corsa di Marseille in Obu e c'è una fratellanza va a noi, ve la sicura, anche se non facciamo mica partita di la federazione di scuole corsa immersive e corsica, portiamo tutto il nostro sostegno e c'è un manifesto a firmare e a sparte in Obu. Una gamma per le nostre scuole corse immersive, questa è detta in U. Mi sentite?
0: Sì, Guido, giusto a sentire.
1: Oui, dunque, questa è fatta in U. E dopo, per i nostri avvenimenti a Bane, noi tutte le sere c'è qualcosa nel noi, a Gazzaglia, corsa in Marseille, abbiamo la nostra lingua, abbiamo il nostro canto, abbiamo il nostro teatro, eccetera, eccetera, la nostra storia, la nostra genealogia. Ma al di là, come lo si dice in francese, de l'écume des jours, temo due manifestazioni che mi pare sortano dell'ordinario. A parte un concerto che mi avevo in TD, un altro in Tino e in Denno a casa di Agursica, temo le giornate di un libro corso, un 5 e 7 giugno, di un paese giusto accanto a Marseille, che si chiama Alou, un paese bellissimo, che con di Marcel Pagnol, di Custi che ha passato a Sotti dell'Ina, che descrive i romanzi Le Château de ma mère, La gloire de mon père, Le temps des secrets, Le temps des amours, qui a lui di un paese che risorta spesso dell'opera di Marcel Pagnol. Dunque noi vivemmo Custi, un logo culturale bellissimo che è stato inaugurato in 2024, femme nostra giornata di un libro corso. Allora, quest'anno saranno intitolati un salone di l'editori di Corsica. Travagliamo con l'associo di l'editori di Corsica di Alain Piazzolla, Andrea Biancarelli, Gino Castoriano, e tutti le didori che facevano partita in Sassuolo. Bon, ricevemo una trentina d'autori, una dozzina di didori, ci sarà conferenze, dibattiti, di contrasti. Ricevimmo in noi a Federico Varucci, cui sovimmo le Moicano, che è un vero gabudobra, conto mio, e mica solo per conto mio, riconosco così. Ma dunque, queste saranno sei giornate, o 5 o 7 giugno, e a parte se di 7 in noi, partecipiamo a un festival che si chiama Isola, che accanto a Maggiore.
0: Giusto, basta un annuncio promozionale.
1: Ecco, voilà. Di una nostra amica, Audrey Lucchinacci, che si occupa di leçon di chitarra a Marseille, ma in mica solo, apparecchi stabilimenti che si occupa del centro di Marseille. E dunque partecipiamo in noi a questo festival e metterà nome da banchi per i nostri artigiani, i nostri autori, i nostri vittori. Dal punto di vista economico di noi ci sarà parecchi banchi mettere in risalto ciò che dovremmo.
0: Ha già visto dunque che forse di dire qualcosa d'assai importante che s'aspetta, ha già visto dunque sa promozione fatta in Antare da Zuziade di un evento assai importante non tra tre giorni, non so,
1: insomma, tre giorni, come no,
0: d'accordo.
1: Noi per disgrazia un giorno che è comune a domenica usette giugno, ma noi fino a usette saremmo nata un nostro salone in Alu, ma dopo saremmo insieme a parte di lotto.
0: D'accordo.
1: A parte di lotto, voilà. Ci sarà un nostro, ci sarà una messa a sera, lotto a sera, a cattedrale in Alu.
0: D'accordo.
1: Annunciato, a sa messa a gusti sarà importante. On la so se non si può dire già, ma sarà una messa importante. Voilà.
0: D'accordo.
1: E dunque, ecco ciò che noi vorremmo i va per
0: sabe de bio men o quanto saranno iscrivani le didor e se sopra luogo un due boi gusti per si tre giorni, una trentina.
1: In de noi c'è una trentina, di parlo da lui, se mon treccio i droi a sempre, dunque un festival Isola, che è accanto a cattedrale, ma de noi c'è una trentina d'autori, c'è una dozzina di didori, ci sarà dunque, per uvimo a Guanarisera, ci sarà normalmente, ha detto di Benia, Federico Varucci, ci sarà di nuovo una serata di Ganti e Asabede si mangia e si vede non deserini. Non c'è mica scordarsi di Sabarte Gusti di un programma che forse interessa niente in noi.
0: Ah beh, è un momento di essenza, ma di spartire permetterà a parecchi gorsi di ridroarsi in lui.
1: Oui, allora, di quelli che saranno presenti, ci sono di nostri autori conosciuti da voi, cioè Gian Diazeppo, Franchi. C'è Antonio Marielli.
0: C'è di noi nostro amico giornalista che adesso è presente.
1: Oui, Roland Fria.
0: Roland Fria si è presentato a Zoragulta di Boesia.
1: So assai felice di riceverlo in noi, voilà. E dunque ci saranno, dal punto di vista dei nostri storiani, Guillaume Staloni, Michel Verger Franceschi, so personalità di i nostri scrivani d'oggi e giorno, voilà. Dunque saranno tre giorni interessanti, conferenze, dibattiti in giro al romanzo gorso, in giro alla nostra lingua, a bolinomia della nostra lingua. Voilà, ci sarà Pasquale Ottavio, la sicura, ne parliamo in prima, che bene ha passato sta domenica da con noi. e se ma sa e fa i vedi già uno di ricevere, voilà, dunque.
0: Una grande bella vista durante tre giorni, donc, la diai appena per far capire un come a quelli che ci stanno a sentire, che forse non conoscono mica precisamente su paese, hein? Alloche, hein, si scrive così.
1: C'H
0: la vine. Ecco, C'H la vine, vicino a Plan de Cuc, che gusti, quando lo si bia. È sempre Marseille, gusti? No, è una comuna, non è mica.
1: No, è una comuna.
0: È una comuna, siamo Marseille stesso, i giradi, d'accordo.
1: E ci la ringrazia un maire, Lionel de Cala, che gli è maritato con una compatriota.
0: Da.
1: Ci riceve, è un luogo magnifico, gusti. È no, c'è una biblioteca, un auditorium, già c'è una trentina di piazza di parcheggio.
0: D'accordo.
1: Questo è importante per i nostri enti che vengono da Marsiglia o di circondo, ci sono chi vengono da lontano. C'è gente che vengono da Avignon, gente che vengono di Montpellier, appena abbertutto da usudo e a Francia.
0: D'accordo. Voilà. Dunque, Ugincue, Usé e Usette di Ugni.
1: E Usette dopo, a parte si di noi di Usette, vicino a Maggiore.
0: Alors, questi cambiamo il luogo, in Marseille, davanti a Umare.
1: Da parte di Umare, qui c'è su vestibale, si chiama Isola.
0: D'altronde, se qualche sia di ore telefonate per parlarci di su vestibale Isola, che pierà Usé Guido di Rostro, su Bossui.
1: Noi ci saremmo.
0: Ieri, ma voglio dire, anche di l'organizzazione.
1: Più precisa, bella sicura.
0: Se non c'è qualche sia che ne vuole parlare per fare appena pubblicità, fa dei bassi un messaggio e così è detto.
1: Va bene, allora dice radio. Beh, a so che ho tre lucchinacce e noi a ciuti.
0: D'accordo, bon. Allora, vuoi aggiustare un'ultima cosa?
1: No. Semplicemente sempre a dire che ciò che può fare per la nostra lingua è importantissimo, ci do che ringraziabili.
0: Ah no, è l'affare di tutti, non è un affare personale, io sempre.
1: Donc... ma sapete,
0: Bego
1: la piazza che gli è data ai lingue regionali, qui un de radio regionale, anche sono de rede di Radio France. Non è mica la stessa piazza che noi avevamo da nostra Corsighella, e dunque c'è questa a dire la forte.
0: E come l'hai girata a mamma in Napoleone, provi che sa dure. Perché credimi, è un combatto permanente. Bon, è così.
1: Ai, c'è la scombatte.
0: Ah,
1: come per le nostre scuole corse di Mercier, c'è la scombatte, c'è la divende. A promuove, a divende.
0: Ecco, Jean, a ringraziare per ne giriamo tante due o tre parole avanti il suo gink che ci torna tre settimane avanti l'evenimento e ne riparleremo all'occasione. È detta.
1: Va bene, allez,
0: bella giornata a Beggi.
1: Ringraziabi, torna.
0: Siamo noi a Beggi. Continuiamo di idea ostra, benvenuti con noi di idea ostra. E so che la dava Giuseppe in Bezzagno. Giuseppe, buongiorno.
2: Io anche vi saluto.
0: Di noi, salute, come andiamo?
2: Ti saluto a Giovanni, vi rendete conto di tutto ciò che ho fatto? Io chiamo da rete, non faccio nulla.
0: Manderete le vostre badate al festival.
2: A tutto ciò che lo vale.
0: No,
2: a tutto ciò che lo vale, io chiamo da rete, non faccio nulla.
0: Fate assai non bene fate. Allora diteci.
2: Tempo fresco, 2 ore, tempo fresco. Allora, in francese, a double tranchant, un revers la medaille. Mi spiego. I legumi, mica i legumi d'inverno, i legumi che noi piantiamo là. Questi, come vedete così, crescono poco, morono mica, ma crescono poco. Ma da un'altra parte si gode, si va da sotto, si vede manco una formicola, dunque.
0: Ah, beh, interessante.
2: Oui, sono tanate.
0: E per Awassi.
2: A seguito, questo è andato a Nimo.
0: No.
2: Che volete voi dica, dunque.
0: Contunque, e più sa sai, sabato sera, noa notte tra sabato e domenica, un son due boi, ma qui è più su, eh.
2: È più su, c'è quella da pia l'acqua stamane, l'acqua c'è, quando penso che sta l'urgente qui, un mese di novembre era secca, quando penso a que ottobre e novembre era secca, purtroppo è a più di 1000 metri, e ho a tirare fresche, utenze fresche, so, e così, ci pigniamo mica.
0: No, no, tanto meglio.
2: Ci pigniamo soprattutto perché tu hai visto la televisione, nei Pirenei, è parlato una randina, o anche, è parlato una randina. Se la fanno una fare così, a me non ne dormo più, né notte né giorno. Po, si batte visto quello, incredibile. Amante e balle di cose.
0: Giusto.
2: Queste vanno male.
0: E so chi forse dava male, non quanto chi ti ha aspettato per i boghioni, no? Questi torna.
2: Ah,
0: boh,
2: vedi tu,
0: entra l'ordinatore. Beh, ho visto stamattina, ho visto di un po' di noce, beber appena come si è abbassata la settimana. C'è assai vento, comunque previsto, forse secondo i luoghi.
2: Dunque, questo mi conviene, è che ora lì i miei pomidori, che ho piantato, già di giorno i poviglioni, cominciano a essere belli, quelli che metto sotto il muro, come d'abitudine.
0: Vicino al gallo.
2: Vicino al gallo, questo riscaluno sono già belli. E mo pise, mo fa, che so più asti che a me, dunque c'è la palata. Quando l'emissione compie qualche idea. Vedete che tutte le parole giovano. Allora mi ha lasciato piazza all'asti.
0: Ed è buon, beh, sentite, mi prego una bella fine giornata e poi a presto, se Dio vuole.
2: Va bene. Sì.
0: Allora, ringraziamo, Luisa, a beggi. Ecco, che ora è? 2:25, aspettiamo, venite con noi a piazza, vi poteva una piazza, così ci vediamo una giacerata, sentiamo il vostro soggetto, la vostra domanda, cerchiamo insieme di trovare una soluzione con l'aiuto di quelli che sanno, che ci stanno a sentire, che ci seguono. Dunque, non lagate mica una domanda senza risposta, se non avete una nel vostro gabo. Intanto, facciamo piazza al gruppo Incantesimo con Un Mondo Asperte.

Espertimus tout mondo e noi intanto baspetemo, continuiamo lo nostro viaggio, auguro forse d'altre telefonate che beneranno a arricchire l'emissione e qua Felic o a Bolinelli.

Feli a boline biu, ale a diava pena gume o broa biu gunichid, a qui on piagne mancuzoudi, donc tu le gomme milagne, a mandiameta piagne, gui midro zoro, et cetera, intanto. Una canzone, benne isote, sa canzone da, di Gianfrancesco Lugiani, co gunichim, co sentimo gum piège qui mouvrigne, e co soudi druno, parte e bulta, stemma senti, po spiego che je m'arri droit, giusto da redo.

0: Les campagnols, les goûts soudés, vous battez. Alors, tu as ça, ils m'ont dit tant tout, mais, sur Bellogontin, tout d'altron. Alors, ma gère Cadibia, prima Pasquale, doba Philippe, à Lorenz, à Cadaline, et force à Giuseppe. Ma prima gère Pasquale, qui ci chiama da Adawagna. Pasquale, bon giorno. Pasquale Ottavi.
1: Pasquale
0: Ottavi, di Tavagna, con nemica, come stai? Ia, beh, ma, è scritto, ma ci campa, o bigino, dice Raggio lì.
1: Ah, ti vuoi
0: fare
1: la
0: sono singiata
1: all'orecchio?
0: D'accordo, io so. Ho un bel ubizzo, un bel ubizzo.
1: Ma l'ho singiato così.
0: D'accordo.
1: Ma di amore così, ma di amore.
0: O più tardi. Allora, Pasquale, io sta mano per un tese intervento nuovo rom.
1: Io giustamente, perché, boh, figuratevi che, boh, c'è peggio che so che la tua volontà, in ben intesa. Mm-hmm. Alla fine penso che vale la pena che la sia intesa.
0: Ah beh, yeah.
1: Allora, ho scritto un romanzo un anno fa, dunque questo romanzo è stato distribuito nelle librerie, e ho scritto un corso zano senza traduzione. Ecco, questa è già una volontà mia di, come c'era giù, dunque c'è mica i libri quasi a traduzione, perché chi parte dal principio che c'è poca gente che sa leggere un corso, e che dunque se ci sono le due versioni, voglio dire, la tendenza deve essere di leggere in francese, mica in corso.
0: Ma ricordi, ci avete spiegato la vostra posizione, sì. Allora, un libro di in quell'anno di Arrage, insomma, vengo,
1: in quell'anno di Arrage, sì. Ecco. E allora, a rimane, c'è un amico mio, che mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: si è affaccato mio fratello in una libreria di Pomonte, non ci sarà mica Guaresa, come dicevo proverbio, cioè Dio peccato, ma mica un peccatore. Dunque ha domandato un libro e l'hanno detto: ah, oui, non l'ha, ma questo è il texan, c'è una cosa.
0: Ecco. E come per dire,
1: come dire, oh, avete sentito dire che? Ecco, Allora, se volete, farà giù...

0: logica. Io se faccio i legumi per venderli, già cercato di venderli, non c'è mica lì ai clienti, no no, li comprate mica voi, già al limite li posso fare un prezzo. Cercando di spacciare la mia roba, ecco, e fine, avrei adesso viene un commerciante. Questo è uno, ma dopo, allora, dopo ci può stare due affari. Allora, disprezzo, io non parlo di mica di disprezzo, parlo di un problema di statuto.
1: E beh, rino,
0: perché se luce, se luce un disprezzo, di far via che non c'è mica statuto della lingua, un statuto riconosciuto, o allora di far via che luce un statuto sociale della lingua di disprezzo.
1: Ah,
0: o d'autodisprezzo, di disprezzarsi a passare.
1: Ecco,
0: perché questa è una situazione della lingua nella società. Perché
1: un po' di amica è seduta a tempo in un?
0: No, e poi c'è un'altra affare. C'è un'altra affare che ci si pensa poco, perché spesso un disprezzo è inerito con ignorante tu. Chi certi chiama l'ignoranza, ignorante tu. Perché chi di ignorante tu di non chi nutrisce un disprezzo.
1: E beh.
0: Ma allora, ignorante tu vi dà un spirito di benestare, perché chi state diceremo a discorso un presto, a parola un presto, dunque in bocca a voi parlano altri, quelli che hanno rampato di sprezzo.
1: Yeah.
0: E voi vi contentate di intrattenere o di trasmettere o di tramandare come volete, ecco, ma vi domanda tanti sforzi. Ecco, invece chi è ben intesa, un gorso è una parlare, questa è una, perciò cioè si è parlato, diciamo, di asopratica, di la lingua che dice la grammatica, ma a un momento dato cioè pure andare al di là, e dunque un nemico un peccato maggiore da imparare a leggere e da imparare a scrivere, vuol dire che se la si faccia francese, perché consideriamo mica la concorso, dopo un po' mica il vantaggio di linguismo, questo è un altro discorso, ma fine devono fare il bacquiso piedi, d'altronde c'è una manzo di città di giovani che al limite sanno di più legge scriva che l'hanno diceremo una cosa di esprimersi di modo spontaneo, ma fine qui ci sono ragioni altre che possono spiegare di nuovo questa difficoltà a più parola, ecco, ma voglio dire di disprezzo e di un disprezzo ben avviato guagno tanti tu e tutto quello quanto dice come chiama dominazione linguistica, ecco, ciò che l'ha detto in Darolo o ignoranti tu o il disprezzo so di lui, tutti i casi in coscienza di santalisti commercianti, o allora il disprezzo ignoranti tu hanno piatta sopra a usando i vende, ma vi rendete conto che un po' mica per me solo,
1: no bella capita di sicuro,
0: per tutti quelli che vogliono scrivere in condizioni.
1: Ma già io stiamo quando bagli un teso nuovo rom, purtroppo sono mica io che ho campato, che ho vecchuto questa situazione, ma la giù ricevuta questa situazione è come una specie di forse la parola appena forte, come una verità, perché sono stato dopo che è offeso, purtroppo non ho scritto un'onda, non era mica un mio libro, ma davvero di gente che un affare così poi accade in due noi, beh, è troppo, per conto me la giù ricevuta come una verità, qualcosa così, sono stato offeso a un livello di lingua, a un livello intanto che corso in noi, forse che sono parole sei volte, ma bigu dalle quali come la giù risentuta. È personale, ma tengo a dirla.
0: Ma io sono abituato a questi affari. Conosco questo tipo di relazione, perché una parte del mio lavoro è consistuta a analizzare. Ecco. Dunque, so che la gente è capace di, in materia di disprezzo e di ignoranza tu, tanta lingua, una maniera di mostrare contro di parte la dominazione linguistica. Allora la dominazione linguistica, se volete, ripone due o tre pilastri. Allora, prima viene intesa ignorante tu.
1: Yeah.

0: dunque tutto è stato fatto che la lingua non sia mica trasmessa, tutto è stato fatto che la lingua fosse tenuta da roba di poco valore, e questa rete integrata.
1: Yeah.
0: Ecco, e tante volte non sapete mica parlare, dunque voglio io un fatto di mandare la lingua a spasso è una maniera di piattare ciò che vi può mancare.
1: Ecco,
0: dipetta uno che parla,
1: yeah.
0: Dipetta quelli che parlano. Bon, questa è una. Dunque, ignorante tu. Secondo Pilastro, a memoria cavata, chi vuole chi? C'è una lingua che è stata parlata da secoli e secoli, e si va già che presentamente oggi come se la fosse sparita in tutto, dallo spazio. Ciò che non è mica la realtà, non è mica maggiorità nello spazio, ma è bella presente, ecco.
1: Mm-hmm.
0: È sempre stata, è già sempre, ecco. Dunque, c'è una forma di negazione, dunque dopo la negazione, c'è stata la negazione. Dopo, se volete, c'è un terzo pilastro che noi proveremo a aggiustare e che tiene l'edificio della dominazione, che è l'acconsento tra un dominante e un dominante.
1: Yeah.
0: Ecco, allora mi spiego, non ci può mica essere dominante se non c'è mica dominato, non ci può mica essere dominante se non c'è mica un discorso di prepotenza, e non ci può mica essere dominato se non accetta un discorso di prepotenza. Ecco, dunque c'è una specie di simbiosi, la simbiosi tra un dominante e un dominato, uno ha bisogno dell'altro. Ecco, già una relazione che nutrisce in permanenza, diciamo, quello che ha la prepotenza e quello che sta sotto. E quello che ha la prepotenza ha bisogno di quello che sta sotto, e quello che sta sotto, da pure tenarito, ha bisogno di quello che sta sopra. Ecco, c'è un affare abbastanza complesso. Se volete, c'è una specie di abbrio psicologico. E allora questa dominazione dovete ritrovare tra l'uomo e la donna sottomessa, tra un colonizzato e un colonizzatore, ecco, tra...
1: In sua situazione che si può ritrovare in altre situazioni, giusto appunto?
0: Sono gli aspetti di... perché parlo di dominazione linguistica, ma c'è la dominazione economica e c'è la dominazione politica, eccetera. La dominazione è pluriforma, qui dunque si veste questo pane linguistico, dunque so che l'ha vissuto un fratello di un mio amico, non è che una paesata così, qualcosa che ben accaduto, di sommare di dominazione. Ecco, c'è un fatto che fa così a caso. Ecco, dunque, io quando ho visto che allora ho visto le pagine Facebook e poi ho preso la decisione, diciamo, stamane.
1: Ed è fatto, no, ma penso che ci la fa la sabbè con tu, è troppo importante.
0: Se volete, un discorso della dominazione, l'avete in un culo, non sono ministro banchiere.
1: Bene, ma ho due abbrò questi.
0: Allora, c'è da un altro lato, ma c'è disprezzo tanta lingua, disprezzo tanto l'insegnamento di lingua, immersivo. Peggio che Blanchera, la falsità e la violenza simbolica. Era Bourdieu che aveva parlato della violenza simbolica, perché delle volte, se volete, un discorso di dominazione sparge un certo pensamento e sparge un certo destrezza. Con si piatta manco, ma qui quando il ministro dice ieri capite vecchi ci sono i cittadini della corte che sono andati a denunciare qui l'altro, no, questo non è mica che ripiglia un fatto che gli è accaduto in Corsica in tanti luoghi. C'è una britona, Rosene Medina, che ha cacciato un libro giusto appunto Nante e Gassigate degli scolari in Britannia dai maestri, e con l'affare di che, come chiamavano, lo Sabu e Antonio Trojani che scriveva un corso negli anni 60-70. Antonio Trojani aveva fatto un scritto che si chiamava Urisco, si trasmetteva un Urisco,
1: e guai
0: a chi l'aveva una buona ora, perché si trasmettevano ancora fuori a Bolivia in Carrugio, quando ne parlavano fuori di scuola.
1: Non, ma questo arriva ad un elemento che pare che sono state le vittime di questa maniera che va, e questo arriva ad un elemento che fa credere che la minaccia era presente, dunque c'è tutto un sviluppo intellettuale che è bugiardo, falso, e che vuole ingannare niente di noi.
0: Beh, secondo me ha voltato un fatto sociale. C'è stato, l'ha voltata alla retrosa. Ma a conto una vocia a tamonta, eh.
1: Poca vocia, questi...
0: Come ne dicevano di me, è bocciato da un fiato d'acqua. Ecco.
1: E un paragone, paragone che l'ha fatto con l'islamista, eccetera, bon, cioè.
0: Ah, è un buleggio qui. Bon, ma allora questo, bon. Se volete, ha fatto un'intervista con Michel Feltamparasso.
1: Andiamo a parlare dappertutto, c'è dell'emissione.
0: Di l'Express, voglio dire, un livello culturale di sue risposte è spaventoso in miseria. Spaventoso in miseria.
1: Francamente sì.
0: Ustezza che l'ideologia. Mm-hmm. Ecco. E allora qui faccio un buleggio giusto appunto con gli islamisti e con tutti quelli che pigliano le posizioni estreme. Questa gente in generale nega la realtà e ha visto con la sua visione politica. Ecco, che questo è il discorso dell'ideologia. L'ideologia non tiene più conto della realtà. Ecco, allora, non tiene più conto, vendo in buleggi che lo faccio, ecco, e poi allora, sfacciato, voltando alla retrosa, fatto accettati. E che allora c'è una violenza simbolica estrema, cioè a dire anche, c'è un, come dirà, c'è una variata psicologica senza nome, ecco che l'ha fatto. Veramente.
1: Mi pare.
0: Ecco, bon, dunque, se volete, conendo sorte, se volete, come dirà, a superba di dominante, e poi, con ciò che è stato letto in quella libreria, diceremo che l'ordinario della dominazione linguistica. Ecco
1: dove questo esempio
0: così.
1: Mi spiace perché sono discorsi che a me mi interessano assai e poi trovi hanno asobiato dell'emissione perché ci permette di riflettere, poi ci ha l'elemento e poi ci spiega di tutto questo di modo chiaro, chiarissimo e aiuta in noi e aiuta a capire certe situazioni, giusto appunto. Donc, ma continua con d'altre telefonate, ma Biulia comunque ringrazia d'essere intervenuto e ha obiettato di parlare donne di tutto questo, o di parlare di cose più magiche, più che ci toccano di più, concernendo la bellezza della lingua e il resto. Che sempre
0: la bellezza della lingua, boh, è meglio che ne parli che se andava in piazza guangese, come si dice quello. Avete capito?
1: Ho capito.
0: Allora, saluto a tutte e a tutti, in particolare a Giovanni Rancoletto. E dunque, io lascio la parola all'altro che gli tocca parlare anche a lui.
1: Ecco, bella
0: tante cose, ringraziamo di avermi raggiunto.
1: No, ringraziamo a voi. A beggi. Alle sono 3 ore. Penso che era importante dare un punto di vista di un nome come Pasquale Ottavi in delle missioni, concernendo si vatti di questi ultimi giorni. E andiamo a Nizza con Filippo e poi ribasseremo per Orezza. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti, di sicuro da consento con il nostro amico Pasquale Ottavi.
1: Ci spiega bene.
2: Io dico che gli è voi siete stati appena più bravo, io dico che gli è un schiaffo a lingua corsa e come Giancarlo, come per voi un giorno che vada a sorte o che vada sortito un libro non te e fiore di Corsica, quello che da comprare, quello che da vendere, oh mamma, monsieur, attenzione che così non ci sono che fiore corse,
1: è bello che parla di un schiaffo, dicerai di un pattone, siamo sempre sorpresi.
2: Dopo forse quello che ha venduto, quello che vendia, sapete qual è lei, se le ho bagione, se le ho impiegato, ma quantunque.
1: No, ma buon compreme, l'idea, buon compreme. Ciò che l'ha detto Pasquale è giusto. Prima di tutto, a un livello economico, viene di un libraio e di vendere la sua roba.
2: Ma penso piuttosto all'ignoranza.
1: C'è di sicuro. ancora un avant mai di ignoranza.
2: Il suo affare non si dice, non se ma... vai ad un commercio, se vai ad un commercio o mina mie cose divende.
1: Ma
2: che
1: ba...
2: sia buono, che sia mica
1: ma ora, al di là di ignoranza, anche di modo incosciente, dico mica che è stata fatta apposta, ma poi io dice assai di ciò che di situazione della lingua non so paese stesso, e quello che fa bene.
2: Io penso quando vi ho detto ciò subito, non mi casi così come stamane, pensavo che l'affare si passava in continente.
1: No, no, no. Beh, nesimo si bonti,
2: Bon, Giancarlo, dopo, allora, oggi aiuto un scritto, ma allora, la legge, ma di appena particolare, c'è soffilare senza libari, così, senza rima, e poi, mi dice, so mica, so che ne pensarete, mi gerete. Allora, sì. Questo scritto su scritto, è stato scritto da Anna Albertini, chi è, non so mica, infermiera alla Timone, in psichiatria, e chi dopo ha cambiato vista, è entrata a Ugozu La Provence, è diventata giornalista. D'accordo. Allora ha su scritto lamentato la musica.
1: Allora, te mi senti?
2: Ma è particolare, mi rende. A musica, passo in carugio, come se fossi in me, come se fossi conosciuto, come se io ia un ravimotto, come se andessi in de mamma. Passo in carugio, come se andessi a scuola, come se era Yanku, come se era Yondu, come se era francese. Passo in carugio, ingombrati dai sogni interdetti. Passo in carugio, capiendo, come se fossi colpevole, come se fossi un ladro, come se dovessi sparisce, come se fossi un eccesso, un passo più sino alla scuola. Ogni giorno si iodano. Sanno portato a Musa, a Karim, a Vidi. Chi è la vita, maestra? Chi è la giustizia e i riti dell'uomo? E quella è Zidelli. Ella ha detto, non so più, ma io vi tengo caro e appiento. Tanto l'avevo lasciata. Di tutto il nostro cuore, di tutte le nostre paure, e l'avevamo lasciato i nostri quaderni. Passo silenzioso, appena se oso respirare, il mio cuore batte a scimmesca, a un ritmo barbaro, senza un commenti, senza un commenti, senza un commenti. O sentite, pezzo di jazz, solo di batteria, no, goffa musica, false note. Un hai abbastanza imparato, né ripetuto. Eppure non ti ovviano, hai visto i tasti bianchi e neri. E la musica era così bella, che l'hai vissuto respirare. Ecco.
1: Ebbene, a me mi è piaciuta.
2: Particolare
1: sì, so buemo e così, sono mica parole che convenerebbe o meglio.
2: Ci sono le più arrabbiate, ci sono...
1: A me mi piace assai questa cosa appena in scagno così.
2: E per questo, cioè, vede... so chi poi mi piace appena così.
1: Sono appassionato di poesia tradizionale e posso dire un piede scemo a lei, un oiseau. Abbiamo un tuo più giovane e forse uno dei più attalentati a Francia Francesco Luciani, quando lo leggo. Quando lo leggo a Francesco Luciani, di troghi. Un mancanuto, c'è tutto questo. Non è mica usol, ma poi bravo. Io primo che mi viene in capo. Ma così, se poesie, si scritti, come tu a Scagno, cioè a cercare, cioè a indovinare, non si sa mica esattamente, proprio si sa. A me mi piace tutto.
2: Si capisce,
1: viene. Allora, non conosco mica sa buedessa.
2: Scoperta così, ma non so manco se la vie, con te mi si vede sempre, ma non ce n'è data di nascita, di nonda, e dico, ha avuto un percorso poco, appena speciale, infermiera a Timone, in psichiatria, e dopo ha cambiato vista, pigista alla Provence, parlo francese, pigista alla Provence, e dopo giornalista.
1: Bon, eh ben, à Zaloudem, ou ça, c'est la juste à Sainte, oui. Au Vespire, quoi, que sera, oui, sera, oui, sera bon signe, et pour celle-là, juste à Sainte, à Zaloudem, à Véligidem, et pour l'occasion, celle-là,
2: si vous êtes en...
1: Écoute, non, si vous êtes prégué à Tchirka, à Yantenou, hein.
2: Ah, capi,
1: Tchirka, malerga ou hier, tu vois, comme elle osige, hein.
2: Après, je t'en encore vous salue
1: d'un. Biringradio, hein. Biringradio assai, assai, hein. Bella giornata, et ringraziabio, bessa scoberta. Passerai mon alade, ma prima du grand sem, aurait droit Lorenzo. Lorenzo, salude. Se lui mi sente, io Lorenzo? Ah, Lorenzo che normalmente si trova in Norizza. Ah, yeah, ben, allora, forse che ci sente, ma mandato un ebo che ridrati si trova a Vora, c'è una bella casa in Gattivo Stato, ma belle quadrire, belle bedre, che mi ha mandato si vo... Penso che ne vuole parlare, allora, noiso, Lorenzo, forse che tu mi senti, yeah, allora, mi senti?
2: Salute,
1: ah,
2: salute.
1: Ecco. D'accordo.
2: Aspettate che obbienti a mula, procca.
1: Mi sono detto me stesso. Ah, mi bersa allora. Ah, si fuora, no? Dico che ho capito, eh?
2: Ah, n'entro poco, io.
1: Io so. Ma Gusti, dimmi dove tu sei, perché un bego mico.
2: Allora, io per salutare a tutti, ben inteso, e per fare una appena il reclamo, non so chi sa da passare domani.
1: Ah, dimmi.
2: E allora, sto casello che sta in ritratto, è un casello di Avorca, sopra corti in tramezza Forca Arancia, tramezza l'Arche, tramezza l'Arche e Baule.
1: L'Arche dice uno scandulaggio, insomma, Bengo.
2: Scandulaggio forse in corso, io forse da giù mi sono sbagliato, scusate.
1: No, giusto per dirlo.
2: Allora, stamane siamo per tutti con la mia famiglia, e siamo curati a pulire su ghiaccio, che ne abbiamo fatto un pezzo, un'intesa, e siamo curati a pulire gli ultimi erbori che erano a mezzo, perché la gente che hanno abbruminato umane da Gorti, tutti quelli che ci vogliono essere, gli approfitto di arrivare sul casello che erano a Buleone, che l'aveva fatto va, per la foresta e la forca.
1: D'accordo.
2: Che è giusto sopra la bocca minando.
1: D'accordo.
2: Quelli che capiscono Gorti, che è giusto sopra la bocca minando, a 2 ore e mezzo e... belli 1 ora e mezzo di quelli che viaggiano da Gorti.
1: D'accordo.
2: In tutto c'è 12 chilometri di merchio e la fare sono aperte a Gorti e domani sembra un caso e quelli che l'hanno organizzata sta corsa è giusto per un profitto di cercare di arrivare sul casello.
1: D'accordo.
2: E per questo che vediamo e per questo che eravamo ringrazio a SFM perché ci gassavamo a Gutta con Duaiolo e ha visto a Musetta. A Musetta c'era scritto SFM 90. Io e tu sono in casa di Juan Carlo che oggi e grazie a Ellu so mandiamo a Musetta.
1: Mica di capo una sacchetta?
2: No, di capo una sacchetta ci siamo che si muove macchie, piove e facevo freddo. Ma sempre cerchiamo di fare più meglio per chi ha gente che sono montagnoli che li possono volare per queste montagne e promenare e fare e scombatte.
1: Allora, si combatti tu, Gusti? Ah, non mi saluterai, non mi saluterai. Oh Nicolò, mi mandiamo.
3: Che me ne dava riposo questi figlioli.
2: Allora, la pubblicità ti è fatta.
1: Che? Vabbè, battite anche a Montagna Cortinese.
2: Io le mo sempre battuto.
1: Ah, d'accordo, qui è per il travaglio.
2: E per portare uno sul travaglio con gli animali, con le mule a pelo, a cavallo, come lo si dice. E se tu vuoi, mo sempre cercato di va. Quando barca un po' non mica va in giace e compagnia, e quando non mica un tempo va tutto, secondemmo e avemmo un travaglio per poi campare, come lo si dice, ma sempre con la passione.
1: E beh, giusto appunto, che ci vuoi? Perché allora, di un ritratto che tu mi hai mandato, d'un casello, bon, manca un detto, ma voglio dire, ci sono allora, belle quadrere, belle bedre.
2: Allora, ci seria, allora, da dire. Da dire che sai che siamo appassionati di natura, come parecchi che so, a di ostra. Sono curato a 250 metri sopra e c'è la sua fontana.
1: Ah.
2: E quando sono riparato, aiuto un vecchio cugnolo antico picchiato a Mazzola, che ha preso, so che capisco, sarebbe stato i cugnoli che hanno fatto la carriera per fare un casello.
1: Ah, yeah.
2: Ma un casello è stato fatto per la foresta e la forca, come quello... per dire a quelli che la sanno, quelli che un bel nome quando lui si trova, che sopra corti, sotto le baule, per senza secche, di un lugaccio, attenzione, ma appresso a questo che ho capito, c'erano i verdi osche foreste che ci stavano.
1: D'accordo,
2: che ci stavano questi, e allora la soggiù, c'è una soggiù l'orta di Gorte e compagnia, tutti gli amici, tutta la gente passionata di montagna, i gortinesi so, passionata di montagna, e va, hanno deciso di cercare di fare un tetto per la gente che ci volano per questa una serata.
1: D'accordo, bella iniziativa. E dunque, allora, e domani a che ora hanno aperto?
2: Allora, pare, c'è 12 chilometri.
1: Yeah.
2: Poi abbiamo aperto la giuria fatta, non avevo bisogno di farlo.
1: Yeah.
2: Ma sì, sì, la corsa chi perde la mano, un nemico è una corsa, è una merchia.
1: Yeah.
2: E tutto, ognuno perde come lui, e face come lui. A parte iscriversi di una partecipazione per quelli, vi un esempio, per quelli che promenano, quelli che facciano un allenamento per una corsa professionale, che si vorranno fare un giro. Beh,
1: yeah.
2: E profitterà sicuramente con l'animale o senza animale o con l'elicottero, di va con l'udetto e tutto ciò che lo giurerà per arrivare sul famoso al casello.
1: D'accordo.
2: Bon, perché ti ha detto, è un casello che ti ha aiutato a chi è dato, quelli che ci stanno assenti non ne vorranno forse mica approfittare, ma va contro, sul casello così c'è tre finestre, una porta, due germini. È un nemico un casello, è una casa.
1: Sì, è piuttosto una casa, se mi vuoi il casello così.
2: È una casa, che era stata fatta, come lo pensa un Moabo, all'epoca di Napoleone.
1: D'accordo.
2: E penso di tanto. E c'è un stesso casello che è un casello, parliamo casello per montagna, ma è una casa. C'è gli stessi affari che qua su ha un plato d'arso.
1: D'accordo, d'accordo.
2: Quella casa forestale che ha bruciato, perché ci vuole sapere un affare che è foreste. Hanno tutte bruciato, malorosamente, che lo si più 20 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, bruciavano. E ci sei stato una cosa d'impesta, il vento, e un casello come quello di Oblato d'Arso ha bruciato.
1: D'accordo.
2: Ho detto, dopo i detti bruciati se ne parlano.
1: Ma si può arrivare,
2: Ah, fa, si può fare tutto,
1: No, ma trovi, senti, di una vera iniziativa, se lui c'è qualche sia un oaso dell'organizzazione, dell'associo che ci sta a sente, che ci vuole dare altri insegnamenti, veramente in radio a un livello dell'organizzazione a chi ora si perde,
2: l'organizzazione cioè che gli unghi non corti un mattino, e l'organizzazione viene sicura che c'è una specie di piccola fiera, e si sa che in corti quando si faccia qualcosa a fare una luce paesano, comunque si sentirà musica e compagnia, e tutti quelli che hanno la sua famiglia vorranno bere con i suoi sacchi, con le sue musette e fa il suo giro.
1: Bon. Eh beh,
2: ma mi scuso, ma non so nulla di più.
1: No, ma per questo chi farà? Se c'è qualche sia che conosce l'ora, un luogo preciso, vabbè.
2: A Cappella di San Brancasi, un corti.
1: D'accordo.
2: Anaberte. Un'amica aberte. Quello tu di ogni guardo famiglia, un'ora e mezzo. E qua due guaiolo e perti, e quando tu giungi sul luogo, mica sul luogo, pianti, mangi a sera, si qua giù e fai la tua dopominata, in sapendo che forse l'anno dopo, quando tu regolerai, ci sarà un detto fatto.
1: E beh, li breghiamo.
2: La breghiamo, è intesa che è questa che facciamo avanzare.
1: Ebbene, senti,
2: allora, buongiorno a tutti, penso che non sono mica stato troppo lungo.
1: No, arrivato, al contrario, è un po' di interessante, e così, voilà, montesa appena un giorno, poi mi saluterai d'ora.
2: Oh, siamo parecchi, ma sai, a chi ce la tira di Guganabetto, a chi qua una, a chi a cavallo, a chi a piedi, dunque... Allora, ci vorrei tutto per fare un mondo e tutto ciò che hai. A beggi e a questo.
1: A ringraziati, hai una bella giornata e buon ritorno.
2: La giornata l'avevamo bella. Ah. Siamo una natura
1: sognata
2: da tutti i parfumi e i colori.
1: A beggi. Sei bello fortunato. Allì, a beggi. Continuiamo di idea ostra e passiamo una lada. Giuseppe Cuiè. Oise, salute.
4: Salute, Conca, salute a tutti, a Lorenza, a Filippo, hanno chiamato che non c'era niente, ha detto e dopo un corpo c'è stato tutto il mondo.
1: Beh, tanto bene, avevo deciso di dare la vostra, io il contrario.
4: Sicuro ciò che ti ha detto Pasquali, ha detto tutto, la Juntella, anche io per Rob, e poi c'era anche andante in rete sociale, adesso fare
1: il
4: suo libro, non c'è nulla, io sta.
1: No, ma ciò che è interessante è dire quando lui spiega giusto appunto sa dominazione e so a fare che forse e no, noi non ci pensiamo mica perché chi non è mica e lo ci ha lavorato in tanto che provisionali durante 50 anni dunque a sua parola è interessante e d'oro i radio anche e si va che ci permette di capire i meccanismi no? Che senza avere forse una coscienza precisa ma dopo a sentirlo tutto diventa chiaro, eh?
4: È sicuro, chissà. Allora io quando diciamo a parlare di come si parlava di tondera, fare un mese di maggio, io tutto a fare che io ho conosciuto e dopo era tutto era una festa, qua si ai tondiri, si faceva la culta, per tagliare un veno, un cupa, sapete, sgranità uranone.
1: Mm-hmm.
4: Tagliavano uranone e purtroppo una sera tutto il mondo si accuglia, una pizza sgranità uranone e tutte le occasioni le va dopo aveva una piccola vista qua e figura va.
1: Ieri l'idea era la comunanza, la comunità, la solidarietà, tutto questo.
4: Ma c'era un bisogno perché tanto per tonda, tutti venivano tutti con altri pastori, c'era in seguito andavano un colpo da uno, un colpo per tagliare un veno, rinutando non c'è da mettere a coscienza, anzi.
1: Avevano bisogno uno e l'altro.
4: Di avanzo, allora tutto il mondo si accoglie, tagliava uso veno, un colpo da uno, un colpo dall'altro, e dopo si mangiava, si ridia. Beh, fai un citato, ma io conosciuto questa fare qui.
1: Allora, forse che oggi ci vorrebbe attendere su spirito adattarlo a un mondo d'oggi perché si può di nuovo fare un'operata di radio non è una cosa che può essere appena più moderna o allora che sia assai verente di ciò che si vegia di modo tradizionale ma attendere su spirito di solidarietà d'aiuto sarebbe comunque una si può sempre sognare, noi sogniamo assai.
4: Ma come tutti, malorosamente, non è più gli stessi bisogni quando c'è una tondiera, ci sono i tonditori che bene, non c'è più un mondo come prima, ma si può fare altri affari sicuro, ma tanto travaglio che faceva, che c'era su spirito di sostenere,
1: possiamo fare forse un beau paragone guatin. Parliamo di libri, di Savesta e i libri con Jean e Nalo Bégin a Marseille. L'idea di mettere insieme tutti gli editori, gli scrittori, gli scrivani. C'è sempre questa idea di uno botta all'altro e uno aiuta l'altro. Dunque, siamo sempre. Ce la tenne questa mentalità comunque, quanto lo si può, di sicuro.
4: È sicuro, la mentalità ce la mantiene, per questo che ci arriva a aiutare di te a us.
1: Pensavamo di vanne una da qui a poco, ma forse sarà appena complicato per maggio, per giugno. Speriamo forse per la rientrata. Speriamo. Sono affari che.
4: Giusto, ma non so mica se tu c'è oggi, ma non c'è mica un ripiglio di lutto.
1: Di lutto, hai capito? O di giotto, io di lutto.
4: Dell'8 maggio.
1: Ah, beh, senti, ha domandato il nostro amico tecnico se dobbiamo radio, l'8 di maggio.
4: Giorno, io mi ho potuto stare attento e stasera gli ho detto te, gli abbiamo ripiglio, invece c'è da mica. Oggi non ho mica verificato se succede.
1: No, perché ha già avuto anche un messaggio di Liliane con l'amica Dro, dunque mi spiace che pensavo, sapete, devoti l'ordinatore, è appena capriccioso.
4: Ma che pare che oggi c'è mica, poi dopo c'era, quando è stato segnalato, dopo.
1: Allora, mi dicono che il podcast l'hanno rimesso, Allora, lo troverete.
4: Oggi c'è, d'accordo.
1: Fammi
4: allora,
1: così.
4: Saluto a tutti, che era bene.
1: È detta. Una bella giornata, allora.
4: Anche a voi e a tutti. A belli.
1: Continuiamo di idea vostra, le passiamo belle orezze e poi passeremo un bel aiaccio. Amado, salute.
5: Saluto, Ioanca, e saluto a tutti quelli che sono passati, saluto a Giuseppe, va.
1: E poi come andiamo?
5: È sempre così, è preso de canto.
1: Allora.
5: Che si è detta?
1: Che si è detta? Di idea vostra, va.
5: Ora dico a me. Allora, voglio parlare di Luberata, Paradaccia.
1: Ah,
5: sì, beh, mi chiama, ce ne è uno o 23.
1: Ah, io giusto passato, io penetta un paese.
5: Penetta un paese, questa è l'Uberata che è prevista a Ua.
1: Mm-hmm.
5: Ma noi ne abbiamo fatto una parecchi anni fa e io ne ho fatto una poesia.
1: Ah, allora,
5: allora dice così, quindi l'Uberata Paradaccia. Si sono fatte l'Uberate per francarne l'Ubaese, con fargone, con pinnate, così lungo, così rese, fieri come lioni, per si vinti rustigoni. E per compiere la giornata, feci un piazza Luberu, una valla sfrittellata, un cusciotto e vino nero, un casù allubinato, lui giro già falato. Tutto l'Ubaese intorno, con lo zio Baurillo, canteria sino a giorno, si può dire che del Zidillo, Giovanni il suo cugino, diretto che barompino. Ancoruzi un dinnino accabati in pagella, lo mio compare Stino, un tuanetta la sorella, ci portò un carafone da Covita Iordone. Così parte la Iacino per far sante lo soggorno, Gia Maria, Isipino, Sofia che parò un forno, fu lo prima su una ore e noi altri in suore. Di queste uberrande in cantone si ne balla, si può dire che per l'estate dallo fuoco non si valla, si muovono tanto bene, si un mare sia bene. Eccoci per l'uberrata.
1: Ma quella era quella abbassata, su Bussui?
5: Era quella abbassata.
1: E dopo c'è quella bene?
5: Era quella bene, era piuttosto in per segnalarla in
1: un. Unicamente riservata su Bussui, così ai baradacci, eh?
5: Riservata ai baradacci.
1: Allora, il travaglio di Pennetta è riservato ai baradacci, ma dopo è dava un pranzo, è dava una mangiata. Questa è aperta.
5: Come dopo si allargò da Urino.
1: Ma poi è aperta qui, tanto questo tipo suona.
5: È sicura.
1: No, non dico veri, dico veri.
5: No, ma poi o da Urino si può mettere una guerra in più.
1: Allora, è detta, buon mamma. Ecco Amado, a ringraziarvi e una bella giornata.
5: Saluto a tutti.
1: Salute a Beige. Giusto io, a volte di via a Cadalina, a Gomuna, i Barato, come tante altre in Corsica, mi cadute per avere, hanno zigliando a Gartula di sostegno a Scuola Gorsa. Allora, se lui c'è un mare che ci sta a sento, quel che sia, che face parte di un consiglio municipale, se l'è aggiunto, può andare nel tausido di Scuola Gorsa per, giusto appunto, portare il vostro sostegno, intanto che comune, quello che è importante per far bere che anche Gomuna e Corsica da Redo a Scuola Gorsa. Allora, andiamo a Redo a Cadalina per continuare di idea vostra. Cadalina, buongiorno.
6: Salute a voi, salute a ognuno.
1: Salute.
6: Sto sperando che tu e tu Pasquale Ottavi all'orecce di quello che traetto.
1: Ah, si può sempre sperare.
6: Allora io ho scelto un boggio che era lungo, ho detto no, non c'è mai lì, ma poi tutto il mondo si è fidato a te.
1: Oh, ma ci conto che appena hai tempo davanti a noi?
6: Sì, ci sono 10 minuti.
1: Allora,
6: oggi, come dirà una giorno più tradizionale, la poesia popolare corsa, e una moglie, mamma e sorelle, chiamavano un morto, ne celebravano le bellezze morali e fisiche, ne vendivano la tragica sorte e esprimivano un loro disperato i parenti degli amici. E in Stuogero una urna di giovani canta davanti a Dola di Asovigliola morta giovanetta. E dice così: oh, ecco la mia figliola di della Isaia Gianni, eccola sopra la Dola dopo così lunga affanni. Poi con la qui per studia con i suoi più belli bagni. Con i suoi bagni più belli se ne vuole per tavola, perché il Signore qui non vuole più lasciare. Chi nasce per il paraíso, a questo mondo, un po' invecchiare. Con viola, con il doiso così bianco e rosolato, fatto bello il paraíso, a morte come sarà cambiato. Quando io lo ego così, mi pare un sole oscurato. Era tu fra le migliori e le più belle di Dille, come rosa tra gli fiori, come luna fra le stelle, tant'era tu la più bella, anche in mezzo alle più belle. giorni ubaese quando erano in presenza parliano via culacese, ma bien in irreverenza. Tu, con tutti, era cortese, ma con nessuno in confianza. Sulla chiesa tutti quanti all'ultimo vimalo prima guardavano solo a te, ma tu non guardava nemmeno e appena detto la messa mi dicia, mamma Bertimo. Eri tu così stimata e così piena onore, e poi così adottrinata nelle cose io signore, altro che delusione, non si trova nudo cuore. Chi mi consolerà mai, o speranza è la tua mamma, a chi tutti ne vai, due o signore di chiama, poi perché un signore anch'ello ebbe i detto a Montarama. Tu ne risposi in cielo, tutto vista e tutto riso, perché un erede in questo mondo dave così balluiso. O quanto sarà più bello a vale lo paraiso. Ma quanto pieno affanni sarà il mondo per me. Un giorno solo, mille anni, mi sarà pensando a te. Tu mandando sempre a tutti la mia viola in due. Ma perché non mi strappò o morte il mio zeno la mia viola? E perché di più mi lasci quindi a piangere sempre sola? Chi vuoi che faccia qui, se più nemmeno mi consola? Tra parenti senza affetto, tra vicini senza amore, se ho casco malato in letto, chi mi asciugherà usuore? Chi mi era un gotto acqua? E chi non mi lascerà amore? Oh, cara la mia figliola, penso, sarà di me vecchia, disperata sola, quando più puoi di avere un'ora di contentezza, un momento di piacere. Sopruisse almeno muore come tu sei morta tu, ho speranza nel mio cuore, e poi anch'io via in su e trovati. E sta con te senza perdere di mai più. Prega ovunque lo signore che non mi cacci via di qui, ho speranza di un mio cuore, che io non posso star così, altrimenti un mio olore non potrà mai venire. Ecco, che si chiama Uoge di Romana Danesi.
1: Eh ben,
6: c'est
1: non, fa yé, manque, tanto che le, déjà, bah, y'a ringrazia, perché, j'ta d'oudiar, à l'étour, courir, et, so sempre, quand vous sentez un bogey, et à caouda, qualche volta dell'emissione, beh, sotto a qua sa, e penso, non penso mica ad essere usol, perché non so mica perché ci mettiamo forse a piazza di a persona che è stata ad hoc, così colpita in questa maniera, e poi so parole, che, e poi si risente tutta sa bene, io giusto, sino a avere la rama di ridroit in paraiso a so viola, è difficile. Di droit e barole dopo una lettura simile le gustia, francamente
6: a Cinedastri erano Cinedastri, questo è uno dei più lunghi, l'hai scelto perché lo chiamava lì.
1: No, ma voglio dire,
6: dopo l'emissione è stata piena, è bellissima.
1: No, ma bellissima, quanto è bellissimo, bon, malgrado io radio la situazione di sa mamma che perde la sua viola, ma forse che non c'è più bello, più bella riconoscenza, o non so mica come si può dire, di una mamma per la sua viola, d'avere la capacità di scrivere qui dopo a morte, francamente, fa sotto qua, e Berghi sotto qui, penso mica di essere usato e dopo da se parole gusti.
6: E Berghi produce l'emozione.
1: Ah, yeah. Arriga l'emozione. Ah, francamente, francamente sì. Troppo combiamo parole, pedibi. Bon, beh, sentite, Catalina, mi ringrazio. E poi vi prego una bella giornata, e noi poi a sentirci.
6: Assente,
1: vi ringrazio,
6: buona giornata a tutti.
1: E abbraccio a voi, ringraziabile. A beige. Allora, presto brist, perché normalmente siamo a Vine, e ma circa di Bia, di un santo, ma siamo già appena iridati. Di un santo, buongiorno.
7: Buongiorno, di un secondo.
1: Gli ditemi.
7: Ora mi incontro due pezzi del paese.
8: Allora, perché di qua pagano.
1: Allora, ok, io non sento, non capisco mica ciò che abbiamo detto. Mi spiace, parla di me in un micro che non ci faccio più capire. Ah, ecco, è meglio, sì.
8: Eravamo in paese con due o tre tipi, dice, perché non c'è mica, tu che sei parente, sei vino, va? Dice, la sua paga. Ci sono mica del regalo da fare, eh?
1: Come ce la paga? Per partecipare ce la paga?
8: Ce la paga sul telefono.
1: A mio telefono è compreso, ci rendi un nuovo affè?
8: Ma siamo noi con paghiamo via di.
1: Ah, questa sì, allora mi spiace, ma.
8: Voilà.
1: Costiera, è vero.
8: Voilà.
1: Un angio non da un po'.
8: Adesso le sante corse che aiuto ti farà di naso per la sante corse.
1: No, ma li posso manco di mandarmi una lettera che ce la paga di noi il timbre. Dunque,
8: voilà.
1: Di una maniera o di un'altra ce l'hai sempre a pagare.
8: Io voglio dire qualcosa.
1: Allora, presto brief.
8: Dice, qui c'è un travaglio di domo, un travaglio con la rotta. Dice, io un travaglio di domo, un travaglio di donna, dito, Eddi.
1: Un travaglio di tutti. La sia un uomo o una donna, ognuno è capace a farlo, eh?
8: Ah, dito, certo volte c'è dell'espressione in cada donna e in reticenza.
1: No, al contrario, questo a proasine che quando non è mai avuto donne che
8: mica perché mi dico intanto una donna.
1: No, ma questo
8: nel mio cabeza pare che ti ha detto.
1: No, è poi
8: io so che devo sapere.
1: Ma questo non è mica un affare di né domo né di una, ognuno può fare le missioni. Gian Santo, ci ho le gobilash perché siamo assai ridardo.
8: Merci beaucoup.
1: Allora, se mai l'impresterei o vostro telefono a vostro amico se lo vuole telefonare,
8: così
1: non pagherà mica.
8: Voilà, stiamo tenendo tutto nel paese.
1: Poi se lo chiediamo troveremo una soluzione.
8: Qualcosa,
1: ma quando lo si sente sarà con piacere. Allora, vi ringrazio, voilà. Bella giornata.
8: A bene.
1: E beh, così. Oramai, non è mica una maniera di biattarsi, ma ce la paga dappertutto. Anche per partecipare di Deustra, una maniera con tu, è bene che ce la paga. È così. Bon. Allora, amici, ci sentiamo domani, ci ritroviamo domani, con gran piacere. Vi ringrazio a Domè, a Tony, a Julie, domani è da 2 ore sino a 3 ore e mezzo. A ringraziare quelli che ci hanno arrivato così bella poesia, enfin, su oggi ero a Vine con Cadalina, abbiamo beato l'aria con su Gazzello che si trova a Sobraccorti, abbiamo parlato di cose importanti, con Pasquale Ottavi, abbiamo parlato di Lorte, abbiamo parlato di noi di un scontro belli di Dorigo che si baserà in Alò vicino a Marseille da 5 a 7 di giugno prossimo. Avremo l'occasione di parlare d'orna. Un saluto a quelli che ribbiano i podcast e poi vi prego più bello e a domani se Dio vuole.

0: Voilà, M. Pokora avec sa dernière production, hein, quand même. C'est le titre. Hein. Allez, on va retrouver Paré de ton film. J'intéressais il lingua gursa au cinéma avec mon Misandra Bondage et Saint-Pierre au Médor. Et quoi, gros, n'a pas Paré de ton film qui traite aujourd'hui au film L'homme qui tua Don Quichotte.
1: Paré de ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. Les massacres, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, les bars et tout un film, Mustafare.
8: Salut, la compagnie. Oye, cominciamo una serie di cronache nanta Terry Gilliam, che vi conosce di forse grazie ai Monty Python. Ma, se mi sbaglio, non abbiamo mica parlato di Monty Python, oye?
9: E no. Per cominciare tu mese con Terry Gilliam, mi viaggeria a parlare di uso ultimo film, L'homme qui tua Don Quichotte.
8: Ma perché cominciare con l'ultimo?
9: Prima perché c'è un obre verido, ma soprattutto perché c'è un vero Terry Gilliam, e pare che lui l'ha fatto come un omaggio alla sua filmografia. Terry Gilliam è un re di mondi paralleli, di un disordine organizzato.
8: Organizzato? Organizzato, Terry Gilliam. A volte quantunque un vero scombuglio senza capo né piede. Eh?
9: Ma c'è quel che fa c'è uso genio. E l'homme qui tua Don Quichotte ti mostra tutta sa scimizia, cu dolcezza e tenerezza. Infatti, mi si pare che Gilliam si identifica a Don Quichotte. E lui continua a disunire, gondra tutte possibilità. L'homme qui tua Don Quichotte dit un note a bazzi a Greadridge.
8: Yeah, ma écoute, Terry Gilliam, non si sa mai se nous vidiamo un film o se nous siamo tiappin dentro un cervello malato.
9: Oh, qui si appena gattio.
8: Eh, no, non ha di un'onda contro i cervelli malati. Ma dimmi, sto film è nata Don Quichotte? Fagli un pezzo che Terry Gilliam voglia va, no?
9: Yeah. Ma stradiada sai. E di un altro punto interessante di L'homme qui tua Don Quichotte. Contando la storia d'un realizzatore con ci la vagemica finisce uso film, Gilliam conta sobre obria storia. C'è quasi un documentario nanta elu stesso.

0: A bredan zionoud ou di po.
1: Ni no, vilmou e pien ou di derizion e magagne. E po, parla an kou di noi.
2: Di noi? Ti gounoz che te rigliam?
1: Ah oa, bolio barla di azu dje da moderna.
2: Ah.
1: Kou i yogi i roli.
2: Ah.
1: A djer ka izansu. Ah. E boubli dje da ri i goule.
2: Ah.
1: In fine e gontu. Ti berdi mou in a huida gou di diana. Kou me don kichote si berde in dezo abenture.
0: Ah oa ribili a kou a filosofia.
1: Souni e mou genozi mou eroi. Ma kombate mou moulini.
0: Ah yo.
1: Ki se diventa di e ulie.
0: Ah yo. A was batti di gabu.
1: Quando gibensu, Don Quixote, si mou noi guandenozi mou nanta internet, e ki proue moi divin de un ostronor e contra tout ici drôle, e boubli djeda pescarpi e prou ou tibes magri.
0: Ah, wala we mou bersu da veru. E ciò che di giu, un cervello malado, ma diedinu coi a magia di terigliam.
3: Ici, RCFM.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: cap sur Magina cette semaine avec Christophe Zagalia. Notre première étape nous emmène dans le hameau de Roliane, hein, donc sur le port, on va à Magina précisément. C'est là qu'attend l'un des derniers pêcheurs du village, il s'appelle Michel Astulfi.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Ugurtu Imaginadio, Michel Astulfi ugunosceva. Nato qui in paese ed una famiglia originaria di Castaniccia, sta passione per la pesca ha tenuto a usare per avere l'età di 13 anni.
3: Io ho principiato con me, ero un buon amico, ho fatto una prima stagione con lui, con tre amici marinari, e dopo ho principiato e ho continuato. Ho fatto un piccolo chalut e pescavamo tutte le notti e l'inverno. L'estate faceva male l'Igusia, ma si pescava assai più che oggi.
2: E oggi Michel continua a tramandare tradizione.
3: Io faccio assai a dria e a zuppa. Bon, in principio di stagione faccio a seppia, di veraggio fino al mese di giugno. E dopo faccio zuppa e tria. Bon, a dria aperto a mano a 2 ore e mezza o 3 ore e mezza, il gallo è morente. E aperto di 8 ore e mezza, risarpo e smaio e rientro in porto verso mezz'ora, un'ora. Dopo vediamo qui, ai particolari, se no c'è un giorno di luri che bene che pio pesce che facevo in Tarulo. Io pesco di Bogusina Sisco e di l'altra mano di una giraglia. Io metto i redi che chiamiamo le file droit, un monofile. E bon, caliamo nei 30, 32, 36 metri. Lasciamo una un'ora dopo la stessa isola e dopo sbagliamo. E voilà.
2: Ma i tempi sono cambiati.
3: Bon, all'epoca già la pesca era strafariglia oggi. Bon, noi vivevamo che a Ligustia, come avevo e dopo anch'io. C'era sempre più roba, bon, c'era ancora più rispetto di umore per rapporto a certi pescatori. Ma se no, bon, lì, vabbè, c'è mica troppo male non più.
2: Ferma oggi 4 pescatori, immaginario, i momenti più che 3. Michel Astulfi s'appronte à piglia Zuri di Rada, d'Agui à Douyani.
4: Et quand pas cuit, Nanta RCFM.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

0: Allora siamo più o meno a metà di uno struiaggio musicale, sino a 5 ore. E ora direi droit di laga a Piazza Ugo, su Gondola Podentini, e a Sogronaga di Gore parliamo di canzone di poesia.
1: Ici RCFM.
2: Si mu leva de Iavuresta in laia stretta venim a ballà, e pe i scalze simo più sgualtre pe fa esalte girandula. Giungi de surrile, ma le più belle sotto le stelle si ballerà. Ballemo in tondo, tutto lo mondo, vendo lo rondo, ci aspetterà. A ca è spesso aggregale, pre de Filippi, di uassi, d'elementi di adraizione, filastro che proverbi detti, pe scrive. Sta canzone ne un testimone, evade, be fassunia i zidelli, sicuramente evade, rigacciano un sogno, a notte, e stelle, a magia, o vadadu ciò che non si può toccare, ma ciò che campa solo in l'immaginazione dei nostri butiughi. E sta canzone è stata fatta sicuramente da Gregale, pre de Filippi, ma in un, trascritta da Roberto Girolami, per esse, no adraizione di i ganti zidellini.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale,

0: La Guiapogo, la Toalida, un saut d'arrêt de à Saúrias Argentini. On va nous se séparer. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour Didaos. Un extrait tout de suite de Didaos avec une poésie écrite et lue par Madalena Ia Gazzano, In Ostri Morti, une poésie qui évoque à la fois le 8 mai au niveau de l'histoire, de notre histoire Ponteno, et le 8 mai 45 avec l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Gusevel e Barol, Kumoant, Bibrigunavel, fine giornata e a domani si vuole.
1: I morti nostri sono tutti degni di rispetto, rigore e onore. Qualsiano sta disimpegni per difenderci da un errore di due lighi, malgrado os ingegno, mai un sguassono usò valore. Morti in disulella, martoriati, dopo aver insanguinata golu, da più pudenti acciaccati. Dura vivu di vane udolo, sempre in le memorie stampadi, di le so anime si sente uolo. Poi, morti partuti da Marella, a divenne una terra londana, che puella di no libera d'un'altra sterpaccia vordana. Vittoria fu purelli, e sarà forse più dolce a ben astancià. Tutti erano viglioli di stadera, in luoghi diversi, uso sangue corso, come la voce diversa a sua guerra. Lasciamo d'agire oggi ogni rimorso, in un abbraccio, da Biagia a Azera, stringiamoci in dell'amore corso. Ecco.
2: Ici, votre après-midi en Corse.
3: Et la musique en plus.

0: Only Good Music à Nanta RTFM et 17h24. Et comme promis, on retrouve Baji Viuri, dit Odie, parlem ou dit Avumara. Je t'aime à sante.
1: Avumara. Tiama dainu fumastara. Una bianta vine, leggera come un fiadu. Cresce dell'erba, a ubedi i muri e in i gampi cultivati. Es ovronde soddi ligade, frastagliade, come se le vussi nu fatte i vilu. E i soviori, sottiughi e allungadi, hanno una bunta rossa, quasi borpura. In certi loghi, adiamano in nu i wambini. Forse per aso vinezza, forse per aso manere i gresce in gruppo, leggera e discreta. Avumara porta un nome particolare. Certi igenu chi pare una vumaccia chi sorte da adara, come un soffio chi salza piano piano. E una pianta gunisciuta da boi sempre. Si goglie per fane di sane e sta da ubrada per purifica u corpo. Si dice che l'aiuta a pulire le sangue, a far travagliare meglio veadu, e di ancuona per curare e bedre di reni. Ma come tutte piante, ciò la conosce la va, non so da ubralla. Avumara, una pianta che sta sempre vicino a noi, uno di desori di stadar, bagetti viuridi.
0: E a ringraziabbi e ridruerede, bagetti viuridi, domani non ta RTFM, ci ridruemo giusto pa qui.
2: Donnez une seconde vie à vos objets. Déposez-les à la recyclerie et profitez d'un service 5 étoiles. C'est rapide, facile et même ouvert le samedi. En plus, c'est bon pour la planète. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
3: Civadec, fem ou perdu man.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: E non sai parlare di strapuntamenti culturali sta settimana, ci stiamo a sentire a Andiola Potentini, Beata Fontanella, ci ritroviamo giusto.

0: Giancamelo Pasquali, perché nanta RTFM e so se ore mezzo e ora diri droa a Jean-André Ferrandini che normalmente è con noi. Jean-André, mi sentite?
1: Sì, sto assente.
0: Come va?
1: Va bene.
0: A ringraziabili di essere con noi stasera.
1: Sì, so qui mo primo priore Giovanni di noi, Pasquali Berreton che è suo priore di noi con noi.
0: D'accordo, buonasera a tutti e tre. A ringraziabili di essere con noi in onta RTFM. E allora, stasera parliamo di Azan Teo, valo un sicuro, che sarà festeggiato questo sabato e questa domenica in corti. Allora, ditemi, perché non conosciamo mica questa festa? Azan Teo, valo, chi rappresenta per i cortinesi e per corti?
1: E per corti, usano tanto chi è nato in Corsica e nato in corti. E dunque abbiamo fatto una piccola ghiera, ma c'è di nuovo a messa e a processione o di Genoa, o giorno di Azan nascita.
0: Yeah, oui, Genoa e di o giorno di Avesta, yeah, d'accordo. E oui, effectivement, Saint Théophile, le seul saint né en Corse, ça donne forcément une dimension très particulière à cet événement.
2: Ce qui est important di questi giorni nostri santo, primamente perché le cortinese, perché è corso e appartiene a tutti i corsi. E per questo che voleria morire lanciare questa piccola viera e per far stonde di spartire guaiente a quei corsi che baneriano, come le rannanze. Voilà.
0: Possiamo parlare appena di storia di San Teofalo, per l'audito che ci sta nascente, che poi se non conosciamo mica San Teofalo, chi può dire a quelli che non conosciamo mica, per farlo scoprire appena?
1: È un franciscano minore,
3: della famiglia,
1: che ha fatto assai ridire in Corsica e anche in Toscana. E bon, ha fatto parecchi miracoli e per questo che è stato beatificato.
0: D'accordo. E mi ha parlato appena di un programma, di questa viera, di questa piccola viera. C'è un coso appena tradizionale, spirituale, ma soprattutto un lato di vesta importante per voi di veramente mantenere o di va che questa vesta sia di no popolare per tutto il mondo, che gente sa musei, eccetera, eccetera.
1: È sicuro, per questo che abbiamo visto il sabato e domenica Nanzo, come il Genova casca un martedì, è difficile di fare una via così. Dunque abbiamo il sabato e domenica di Nanzo, così tutto il mondo può curare.
2: Ci sarà comunque una messa, non tra piazza San Teofalo, così quelli che lavorano potranno venire a messa di San Teofalo, a domenica.
1: Allora, Originale di una vista di veramente una vista religiosa. C'è da essere possession dopo mezzogiorno, verso 4 ore, 4 ore e mezzo, e a messa a teorizzare con il cardinale. Ma normalmente noi facciamo sempre a messa a mano, a 10 ore e mezzo, a possession dopo mezzogiorno. Ma come il cardinale vuole venire un po' bene che a Sorrisiera, quindi abbiamo a Sorrisiera e dopo già da esse,
2: e dopo messo
1: un piccolo banchetto tra di noi, perché ai mandità ci sono tutte le altre confraterne, perché quelle che vogliono venire abbiamo anche una giampa, è stata fatta.
0: Un bel momento di spartire allora.
1: Tutti i confraterni che vogliono venire, tutti i confraterni per venire.
0: Un bel momento di spartire, di veramente.
1: Ci sarà da bere da mangiare.
0: D'accordo. Allora, parliamo appena di un programma di sabato e di domenica. Per il sabato, dite appena a nostri auditori ciò che sarà passato sabato in corti.
1: Allora, sabato in corti a 18 ore e mezzo, 6 ore e mezzo, la Bibbia che ciampe benedisce la viera.
0: D'accordo.
1: All'apertura e ci sarà un gruppo di Jean-Charles Avazzeri che sono musicanti che hanno animato serata. Dopo domenica comincerà a 10 ore e mezzo qua a messa e poi dopo c'è l'aperitivo Bon, qui saranno i confratelli che cantano e che calimeranno la pena. E poi dopo a 10 ottobre ci sarà un gruppo I Voti.
0: Voilà. D'accordo. Allora,
3: e tutta la giornata ci saranno un stand con dei mangiare, e ci saranno anche per residere che siamo usati appena i creaturi.
0: E io la IAI, giochi per i creaturi, animali, una vesta pensata per tutte le generazioni allora.
3: Sì, voilà, esattamente.
1: Per tutti.
3: Potremmo rilanciare appena su chi c'era nei tempi. Allora, quest'anno siamo andati appena stretto, ma speriamo che tutti gli anni sia appena più di importanza. E che allora, domenica tutto è stato abbastanza in giro a chiesa, alta via, e in giro a chiesa. Speriamo che quest'anno di bene. Speriamo una diamalarsi arcisente, tutto per andare appena a salire, è più importante.
1: E a dire che sono i giorni dei confratelli, la nostra confraternita, che hanno voluto rilanciarsi a fare. E sapere che si occupano di tutto, praticamente.
0: Yeah, giustamente, a un mandato, qual è il caudo? Bon, mica può essere mica una persona in particolare, ma sono i giorni che hanno voluto veramente di ribigliare questo momento importante per tutti i gortinesi e anche per tutti i gorsi. Sono i giorni che hanno voluto di veramente vado i giorni così di vista per tutte le generazioni, come noi diciamo Enzo.
2: Sono i giovani che si sono investiti al 100%, hanno organizzato tutto, hanno previsto tutto, quelli, per avviare, per la messa, si sono arrangiati con il curato, hanno organizzato quelli.
0: E veramente a Gioventù Cortinese di un Diago Fraderno.
2: Con il nostro appoggio, ben inteso.
0: Sicuro.
2: Ma abbiamo un'equipa di giovani che sono veramente impegnati in Diago Fraderno.
0: Per voi e per questi giorni, sicuro, questa vesta permette di trasmettere quantunque una memoria, un'entità corsa ai più giovani, a tutti quelli che parteciperanno con voi.
2: Sicuro, e poi ci teniamo assai di mantenere la nostra identità e penso che l'equipa che abbiamo di giovani, che sono quasi tutti cortinesi, si impegnano e penso che l'affare continuerà.
3: È molto appena abbiamo mentorato e che manca appena di come si dice, non si può dire. I giorni vengono, e poi di voi ai 5 anni, 3 anni, veramente
2: è stato un effetto.
3: C'è un effetto di babba, vabbè, vengo. Dopo no, non so mica, i giovani. Si vede non è che compagni che si baciano.
0: Sicuro. Allora i geri di chi c'è una risorgenza di stave e poi di sta cultura gorsa di festidia usanto di azogida o di usobaese, c'è veramente una risorgenza di sto bisogno di sa conta sua identità e di valagampa.
3: Esattamente. Noi gorchinesi non c'eravamo che noi e c'erano quelli di Casambaccio. Allora ce n'è un altro in Unione, ce n'è se potesse un altro in Caragucci, veramente abbiamo dei contatti perché noi siamo appena gonnati per aiutarli e c'è un mondo, ci sono veramente i giorni, c'è veramente un mondo.
0: E dunque, qualcosa veramente che fa che Stati Uniti tutte le generazioni in un luogo particolarmente, dunque in Santeo, Valo in Corti, dunque giusto da Reda a Diesa, tutto il mondo si unirà a questi.
3: Agapela da Reda.
0: Agapela, sì.
2: Il nostro scopo più importante è di conoscere il nostro santo e che lui sia riconosciuto da Gursi Casana. Quando è stato canonizzato era padrone della Corsica. Voilà, all'epoca era vestato e c'era assai gente che venivano dei paesi. Può avere tenente parecchi anni c'è stato meno mondo, allora potremmo rilanciare tutto questo.
0: E da una seconda vita, un secondo soffio, un bel soffio a Santeo, voilà. Perché lui si è conosciuto da tutti i cortinesi e tanti altri, tutti i gorsi.
2: Non voleria morire a niente più in conoscenza che io solo santo corso.
0: Sì. E questo è importantissimo, Gontunque.
2: È importantissimo. Ma il centro di un santo in Corsica. E
0: penso
2: che lo parlo uno. In francese diront un saint guérisseur. Non è mica in portoghese. Un saint guérisseur è veramente importante. In Italia, quando è morto in Fuggetto, li riconoscono 65 miracoli.
0: Ah, e Gontunque.
2: Allora noi abbiamo contatto con quelli di voilà. Siamo bene, non bene, non bene, non tutto tanto, noi passiamo in noi e bene. E lì, voilà, in Italia, Sant'Opalo, dicono Sant'Opalo da Gorte, è veramente importantissimo. E noi abbiamo messo appena, bon. Ma a voi ti ribì e tanto bì.
0: Era sempre importante, beh, Gurtinesi, ma Buledea una dimensione, poi è più grande, più importante.
1: Più nazionale.
0: E più nazionale, d'accordo, capisco. Tutte e tre, ringrazio, Bibi, ridruemo da qui a poco. Ci stiamo a sentire una canzone e dopo riveniamo insieme. A subito.
2: Vabbè, a subito. Allì.
0: A Girl Like You, Edwin Collins, su RCFM, e ridruemo i nostri drembi, da di giusto, a subito.

0: Edwin Collins, A Girl Like You sur RCFM. Et Ridrouem, notre Drembida dit, qui ti parle, nous dit, Azanteo valo in corti. Tu Ridrouem, ou per parla justement, et dit, Azanteo valo. Ci adesso assai benevolenti persone che hanno un corpo immano, come avete organizzato l'affare? Parlate già appena di questo, ci sono stati giovani, questa l'avevamo capita, ma come esperti del lavoro se posso dire così?
1: Se mi dirò di no, io sono esperti del lavoro, siamo basati in un'attività a lavorare, con l'aiuto della pelle della meria, del grosso dei grossi, va di no, che ci aiutano. Per un materiale, tutto che, voilà.
0: Sì, d'accordo. Allora, Emma ha parlato di un programma, così tutto il mondo a Zabera, dunque l'avevamo detto, a comincia sabato, 16 maggio, dunque a 6 ore.
1: A 6 ore.
2: Comincia a 6 ore o sabato, la benedizione di Avira.
0: E dopo a 6 ore e mezzo, comincia l'aperitivo, la serata musicale.
2: A 6 ore e mezzo, una serata musicale.
0: Sì.
2: Où Jean-Charles Lavoisier et Zo Musiganti.
0: Et Zo Musiganti, d'accord. Hein?
2: Et ben, il y a où j'ai la péridie, au Bréviste, hein, au Robin Mondia.
0: D'abeille et la Mondia, d'accord.
2: D'abeille et la Mondia.
0: Et domenica, ouais. Donc, à des jours et mes, à Messe.
2: Oui, je sais, tu es à Messe, une place à Zanteo, à des jours et mes, à mes yeux, nous, j'ai une péridie, ou animal, ou Bérigon Pradili, Quiganti. E a se o reser a se o reser bon ci sarà torno un aperitivo ma na tutta giornata ci saranno giochi per i
0: bambini
2: animali e
0: produttori e artigiani di questo
2: le animazioni e poi ci saranno commercianti che
1: vanno a giocare tutto ce che c'è.
0: Ecco, per tutte le famiglie e quelli che voleranno passare a fare un giro e conosce appena i più.
2: Ah, sì, sì. Per aiutare da 2-7 ore.
0: D'accordo. E dunque dopo merti i genoi sicuramente, un giorno i Santeo, vale?
2: Un merti ben inteso di avvista veramente religiosa. E fino a messa, non abbiamo mica fatto dei giorni in mano come d'abitudine. Averemo a Seore Zera, dopo la processione che comincerà a 4:30. Dopo mezz'ora.
0: Ecco, e detta, giusto un'ultima. Didemi.
2: Questa sera presiada, un cardinale Bussio.
1: E a possession, l'ultimo. A possession si porta a Usanto e si porta a relique.
2: Relique di Usanto.
1: Relique di Usanto.
0: Ecco.
1: I giorni e i pani giorni. L'uomo portino Usanto in Taspale e ti mugira a Villa.
0: Ecco, d'accordo.
1: Con il Terace.
0: È detta. D'accordo. Bon, un'ultima questione, allora, a tutte e tre, se vai a dire cosa di a un giovane gorso, a una famiglia che sta appena lontano e chi si dice che la vuole venire in corti sabato o domenica, o soprattutto domenica, perché quelli che hanno i zideli, chi li digeria
1: di? Di bene, eh? Sicuramente,
2: ma rimane anche
1: parecchi, mica semmente
2: a
1: uno. E che poi lo battere tutta la giornata ci sarà da bere, da mangiare, ci sarà i uri per i ridelli, ci sarà l'animazione, ma si investiranno mica.
0: Di che passa una bella giornata.
2: Una bella giornata. Più c'è gente, meglio.
1: E speriamo che il tempo sarà con noi.
0: Festigian, una maniera di vestire a Santeo, valore di passare un momento tutti insieme e disperte una stonda.
2: Voilà, è più una po' di confraternità e in giro a Santeo.
0: Ecco, in giro a Santeo, valore. Ringraziabi a tutte e tre, vi ringrazio e vi preghiamo, è sicuro.

Niga douillor, ni soprattutto me, niga beizide, li peva mi, e ci sera da bei demandia, diogi beizide, li e pomerti, ouillor, no dia zanteo, valo, ecco, Icaru Blues, Varans, sur RCFM.

0: CFM, cu noi si deve.
1: Badaremo a guerra in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri.

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.